buruate, buruate ele. Ateremule, tere, ateremule kamo, sabe bukande, telemunde eles, kuria kapa.